0: Fino, con tus compañeros de trabajo, con Juan, con Nati, con Nico. Mil disculpas que ayer no te escribí, te debo el helado, obviamente, lo comemos juntos, ja, ja, ja. ¿Por qué me tenías que escribir ayer? No entendí eso. Bueno.
1: Tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste.
0: Creí que habíamos quedado en comer un helado juntos.
2: Quisiera gritar.
0: No, me acuerdo. ¿Habíamos quedado en comer un helado juntos?
2: Es fruta prohibida.
0: Ja, ja, ja, pon, mi amor.
2: Corazón. Amor es secreto. Dos vidas calladas,
0: perfume, experiencia que quema en el mundo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,